piace dovrei. Ok, ci si stiga do... Dopo bolle domani, aspetta, se sei insieme in... Ah, posso... Ioni, torri, se ne è per te.

Ora, e ok, ci si stiga do un po' le due, una squadra, se se siamo in Abus, perché se non è vero, io non è vittorio, se non è per te che